0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Paiocchi Giuseppe, ex Bugile. Io, se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita. E sempre Forza Roma.
6: Ma le sa, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita.
5: Scusi, vero, se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto e non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto
1: e di mettersi
2: le.
1: Ha capito?
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
4: I 10 over the top alla carte di 7080.it. La Weeks Compilation torna puntuale anche oggi con le sue 10 posizioni, appunto. Vediamo subito quindi la nostra classifica. All'ultimo posto ci sono i Bronski Beat che ascoltiamo con Small Town Boy.

0: Poi Bronski Beat, apriamo così oggi questa Weeks Compilation numero 10. Al numero 9 c'è Mike Oldfield con Two Friends, mentre in ottava posizione ascoltiamo Gianna Nannini che ci canta Fotoromanza.
1: Un successo via l'altro, Weeks Compilation.

0: Time After Time, Cyndi Lauper, numero 6 per lei oggi, 13 ottobre 1984. Questa è la Weeks Compilation e voi siete su 7080.it. Al numero 5 troviamo i Talk Talk con Such a Shame. Quarta invece è Friends di Amy Stewart con Mike Francis. Al numero 3 noi ascoltiamo gli Alphaville con Sounds Like a Melody.
1: The Weeks Compilation.

Sounds Like a Melody di Alphaville, numero 3 per loro oggi, 13 ottobre 1984. Al secondo posto c'è Sandy Martin con People From Ibiza. E ora è tutto pronto per svelare la numero 1 di questo appuntamento Wix Compilation, ma non prima di aver fatto il consueto recap dalla 10 alla 2. Small Town Boy, i Bronski Beat sono stati il primo pezzo che abbiamo ascoltato oggi. Al numero 9 c'è Mike Oldfield con Two Friends, Fotoromanza di Gianna Nannini è la numero 8, mentre Antonello Venditti è settimo con Ci vorrebbe un amico. Cyndi Lauper con Time After Time occupa la sesta posizione, mentre i Talk Talk sono quinti con Such a Shame. Friends di Amy Stewart e Mike Francis è al quarto posto, mentre la medaglia di bronzo va agli Alphaville con Sounds Like a Melody. Secondo posto oggi per Sandy Martin con People From Ibiza, e la numero 1 di oggi, 13 ottobre 1984, in questo appuntamento Wix Compilation è Moving On dei 900.

0: 900, Moving On, questa è la numero 1 del 13 ottobre 1984, così si chiude la nostra Weeks Compilation. Noi torniamo domani, sempre alla stessa ora e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
1: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
8: Buongiorno radioascoltatori di Radio 7080, è una radio fantastica, complimenti a tutti, ci porti indietro nel tempo, specialmente per uno che ha 62 anni come me. In modo saluto tutti i radioascoltatori, a voi che siete fantastici, veramente. Vi ringrazio tanto e buona giornata a tutti. Ciao.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Mi piacerebbe vivere in un mondo in cui i fucili spareranno proiettili di cioccolato.

0: Hey Boomer!
1: Applauso!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, io non ci avevo pensato, cap.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fermi, cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi. Vi trovo un posto dopo, buoni. Che si fa tardi, che ne sono? Svizzeri, dove sono gli svizzeri? Che ne sono? Precise, grazie. Fermi, v'ho detto. Buoni, più dietro. I gran buoni, gli imbecilli a sinistra. I grandi statisti a destra. Craxi, dove cazzo va?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: ma va a lavorare il coglione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Altro appuntamento con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e altro appuntamento con la vostra classifica preferita. Oggi con noi c'è quella di Simona da Porto Ceresio, quindi siamo sul Lago Maggiore. Ho qui davanti le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70-80 di musica italiana. La numero 10 è questa.

0: Linda dei Pooh al numero 10 e Tu di Claudio Baglioni al numero 9, Le Orme con Canzone d'Amore all'8, al numero 7, Deodato con Ave Maria, Claudia Mori con Buonasera Dottore è al numero 6.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Va bene, dottore. Se è proprio necessario. Vengo.
1: Adesso chiudo, non vorrei fare sospettire lei.
2: È uscita nel 75 questa canzone di Claudia Mori, Buonasera dottore, oggi numero 6. È la classifica di Simona da Porto Ceresio che stiamo ascoltando, dove al numero 5 ha messo Luna di Gianni Togni, Solo tu dei Mattia Bazzare al numero 4. Solo

0: avanti con la classifica, ascoltiamo anche la numero 3 dove c'è Renato Zero.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

23 marzo 1979 esce Ero Zero, questo album di Renato Zero Baratto, la canzone che abbiamo ascoltato al numero 3. Numero 2, Gianni Bella, Più ci penso.

0: un successo del 74 questo brano di Gianni Bella, Più ci penso. Dalla numero uno non ci rimane altro che passare alla prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la classifica di Simona da Porto Ceresio, questa è la sua numero uno, Due ragazzi nel sole, sono i Collage. Aspetto sempre le vostre scelte musicali, le vostre classifiche e io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia, era già in Italia.
4: No, lui non è mio marito.
3: Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Dov'è?
2: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
11: Allora, io mi chiamo Mario e sono qua a Genova e come telefilm ho serie televisiva Happy Days. Vabbè, Happy Days penso che l'abbiano vista tutti. Grazie mille, siete fantastici. Bella, bella radio, veramente. La consiglio a tutti. Bella, bella e ti fa tornare indietro nel tempo. E queste sono cose che colpiscono il cuore, sicuramente. Arrivano direttamente al cuore.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
12: Tu com'è che ti chiami?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
12: E la vita c'è chi sa e chi non sa, io sa.
2: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey boomer!
1: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chartmakers sono Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, Bob Marley and the Wailers, No Woman No Cry, Bruce Springsteen, Born to Run, George Harrison, You, ABBA, SOS. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai.
6: Insegnavano in geografia che il fiume più lungo d'Italia è il Po, tutti i giorni. Quindi, tu conoscevi una, ciao, vuoi far l'amore? Sì, però sappi che il fiume più lungo d'Italia è il Po.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
11: Che hai da proporre, forestiero?
10: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
11: Affare fatto.
12: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
13: Barter Trading seleziona attività

0: come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro. Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica. 0331 59 33 77.
1: 0331 59 33 77.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
3: info@planetmedia.it.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con sti bi. Avete tutti i sacri cugliuna.
0: 7080.it presenta Over the top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 2.

Over the Top, 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Cosa c'è? Devo spedire un pacco, non ha 600 lire da prestare?
2: Sì.
1: Grazie, buonasera, mi scusi.
2: Dunque, la scarpa sinistra mi costa 600 lire, la scarpa destra 600 lire, le spese di esercizio del ragazzo 600 lire. Dopo è arrivato quello lì, abbiamo spedito un pacco, gli ho speso 600 lire e adesso sono sotto di 600 lire. Devo cambiare attività.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Siediti al sole, abdica e sii re di te stesso.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: Zona gialla 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vede signore, noi qui abbiamo tutta la gamma dei viola. Viola violoncello.
4: No.
3: Viola controbasso.
4: No, no.
3: Ah, Violetti mamma.
4: Come?
3: Violetta mammola.
4: Ah.
3: Violetta mamma.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. Info @consultmedia.it. La tutela legale marchi.

0: Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: ci guardi dal televisore.
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: 7080.it. 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1986, è il sogno della 16enne Clizia che, infatuata dal suo cantante preferito, desidera portarlo all'altare. Ma la realtà è ben diversa. Questa in estrema sintesi la trama di Sposerò Simon Le Bon, film in uscita e che racconta di ansie, delusioni e gioie del mondo giovanile di questi anni. Il libro dal quale è tratto il film ha venduto 100.000 copie.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Il Milan, che sta affrontando una grave crisi finanziaria ed è a rischio fallimento, viene rilevato quest'anno da Silvio Berlusconi, che ne ripiana il deficit economico. Annunciata da subito un'imponente campagna acquisti che scatena l'entusiasmo dei tifosi, facendo crescere rapidamente il numero di abbonamenti dei tifosi allo stadio San Siro.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: L'Italia per la prima volta si connette a internet. Il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa. L'Italia diventa così il quarto nodo ARPANET europeo dopo Regno Unito, Norvegia e Germania.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Amici, mi sono scordato di dire le cose. C'è la sorpresa nel sotto, almeno un po' chi c'è.
1: Che ne so, papà, che te sei fatta? Dove sono a colori? Che ne so, dai.
0: Acqua, acqua, non c'è.
1: E che ne so, papà, dai, oddio mio, che palle, oh.
0: Ti ha detto oddio. Fuoco, fuoco, fuoco, non c'è.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Secondo lei, viaggiando a una velocità di crociera di 80-85 km orari, potrei riuscire a lasciarmi alle spalle la perturbazione nei pressi di Perme?
8: Ciao fantastici, vi fate sentire per favore una vostra scelta delle musiche di Ennio Morricone della colonna sonora di questo fantastico film Bianco, Rosso e Verdone? Grazie, vi voglio bene.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Spingiti sempre troppo lontano, perché è lì che troverai la verità.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma è legale questa cosa?
3: Pare di sì.
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Lisa Stansfield, All Around the World, Sidney Youngblood, If Only I Could, Tina Turner, The Best, Richard Marx, Angelia, B-52s, Love Shack. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Radiovoxradio.it, una produzione K-Vox. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La pistola più veloce della luce, i giochi più belli del mondo, emozione, abilità, azione, supercomputer Sinclair.
0: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bi-bi-bi-bi-bi! Avete tutti i sacri cugliuna!
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Sor Marchese. Oh, Sor Marchese.
2: Chi è? Oh? Che è successo?
1: È suonata la campanella del pranzo. E guardi che sua madre è morta tirata.
2: Mi madre? Ma che sta a dire? Oh? Mi madre è morta 10 anni fa, poraccio.
1: Ah, Sor Marchese.
2: Ah, no, no, no. Tu dicevi la madre di quell'altro. Ah, mi madre è la marchesa.
1: Non fammi aspettare a sumare perché già ha de cattivissimo umore.
2: Pronti? Eccomi. Non spingiamo. Qual è mi madre?
1: Eccola là, Sor Marchese.
2: È quella?
1: Certo.
2: Ammazza. Eccomi, ma... E chi te li conosceva? Ammazzami se li zeccolita, se mi tizia di carbone, nera nera sei.
3: Cosa sono queste confidenze?
2: Amate, stavo a salutarmi, mica te stavo a dancarci al culo.
3: Oh no! Che?
0: Alto gradimento! Alto gradimento!
4: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Volpez.
1: Ah, è Volpez, sì, super.
0: Prego.
1: Scusi, ma lei parla inglese?
2: Of course. Io vengo da Australia.
1: Ma davvero? Pure questa viene dall'Australia?
2: Ma va?
1: Senta, non è che me la potrebbe tradurre? Io non ci capisco niente.
3: Kill! What bottom?
1: Che dice?
3: Kill, ammazza, what bottom, che culo! Tu hai ereditato $1 million.
1: Io?
3: Sì, look here. Questa lettera viene da notaio Sir Wilkinson, Sydney, Australia.
1: E te che hai ereditato?
3: Da Rinaldi Tom, figlio naturale di Rinaldi Otello. 3 chili di trippe.
1: Ma è mio padre! E mo che devo fare per piacere i soldi?
3: Chiama subito studio notaio Wilkinson, Sydney.
1: E chiamo subito,
3: Sydney.
1: Sì.
3: Non sbaglia il numero, guarda bene.
1: Allora, prefisso Australia 0061. Pronto?
4: Tanto
1: qui bene. Roma, Italia. Parla Rinaldi Marcello. Posso parlare con notaio Wilkinson?
5: Oh, yeah, yeah. Oh, boy. Moie, boie, paese, doia.
1: Scusi, signor?
6: Pomato. Come tomato.
1: Signor Pomato, scusi, ci parli lei perché io non capisco niente.
6: Ok, ok.
7: Very, very, very, coglione del padre, coglione del figlio. Procede tutto alla grande.
8: Brava, sei stata bravissima.
9: Sì, ma ricordate che se la sola riesce mi dovete pagare l'abbonamento ai centri dimagranti sobrino.
8: E tocca più a mutuo.
7: Yes.
10: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
3: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Disco, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
3: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo, il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22 HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Salve, sono Adriano da Vicenza, vero d'Astico precisamente. Questo è l'autore di questa canzone, bello sapersi. Non lo so, hanno fatto talmente poche puntate, probabilmente per insufficienza di pubblico hanno smesso di farle.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ora aprite i vostri testi a pagina 21 della introduzione. Lei, Perry, vuole leggere il primo paragrafo della prefazione, intitolato Comprendere la poesia.
2: Comprendere la poesia di Jonathan Evans Pritchard, professore emerito. Per comprendere appieno la poesia, dobbiamo anzitutto conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche. E poi porci due domande. Uno, con quanta efficacia sia stato reso il fine poetico. E due, quanto sia importante tale fine.
1: Ecco cosa penso delle teorie di J. Evans Pritchard. Non stiamo parlando di tubi, stiamo parlando di poesia. Ma si può giudicare la poesia facendo la hit parade? Gagliardo Byron è al quinto posto, ma è poco ballabile.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.

0: toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Nessuno può mettere Baby in un angolo. Andiamo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che non avevamo nemmeno il telefono fisso in casa.
0: Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare funzioni aggiuntive per

0: pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplanitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkevich. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri, l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, la Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Val Padana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
5: Ok,
1: Che cosa ricorda lei del 43? Ha ricordi chiari.
5: Lei non mi crede, vero?
1: Non ho detto questo. Voglio solo che mi racconti qualche cosa del 1943.
5: Posso raccontarle quello che vuole. Il 43 era ieri per me.
1: Non ne dubito, signor Erdem.
5: Altro che se ne dubita, lei non crede a quello che dico.
6: David, lui vuole aiutarti.
5: Io non sto dicendo bugie.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it. 1988, 13 ottobre. Vengono resi noti i risultati dell'esame del carbonio 14 sulla Sindone di Torino, i quali sembrano attribuire al noto lenzuolo un'origine medievale. I risultati erano stati già anticipati dai media inglesi a luglio, prima che le operazioni terminassero.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Il Jukebox ci regala tutti i giorni tre canzoni della classifica italiana. Oggi è il 13 ottobre 1973 e i pezzi che andiamo ad ascoltare sono esattamente la numero 8, la numero 2 e la numero 1. Tre belle canzoni, dai, anche oggi in questi 10 minuti. Il Jukebox direi che è pronto, mancano le 100 lire. Eccole! Gabriella Ferri, sempre, questa è la numero 8.

sempre questa curiosità di ascoltare quelle che sono alcune delle posizioni della classifica italiana. Noi in Jukebox lo facciamo tutti i giorni. Salutiamo la posizione numero 8 e saltiamo molto più in alto, perché ci fermiamo alla numero 2 con i Camaleonti.

0: Che ti amo, questo è il titolo di questa canzone dei Camaleonti che abbiamo proprio ascoltato in posizione numero 2 della classifica italiana. È il 13 ottobre 1973, questo è Jukebox e ci regala anche la prima posizione.
1: Jukebox, tre pezzi per

0: abbiamo scoperto che Pazza Idea di Patty Pravo è la prima posizione della classifica italiana. Il nostro jukebox anche oggi ci ha regalato queste tre canzoni, lo farà anche domani, quindi vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Papà, costume, era!
1: Oh, non mi sono messo il costume, via prima che mi venga una confusione nucleare!
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Mi racconto di quando avevo il sì, nel mitico sì di tanti anni fa, e ci salivamo su un treno, sull'argine dei miei paesi. E ci siamo stati per più il sì, e poi il resto l'ha fatto mio padre a casa.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Un guerriero confida negli altri, perché prima di tutto confida in se stesso.

0: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 13 ottobre 1983, pronti? Sì, qui davanti al nostro jukebox con le tre canzoni, con la nostra monetina. E partiamo subito con una band che arriva dalla classifica inglese, Karma Chameleon. Questi sono i Culture Club.

0: Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart, Spandau Ballet, True e prima ancora il Culture Club di Karma Chameleon. Era Jukebox, tre canzoni per sole 100 lire, appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trieste, 1968.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Due contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito da domenica, l'altro invece vestito classico, contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto. Trova questo amico segaligno, lo guarda e fa, beh, cos'hai fatto? Cos'è successo? Cos'è combinato? Cos'è successo? Ma dove sei andato? Guarda, babà, fa quella, sono andato a seppellire mia suocera. Beh, ma com'è che sei ridotto così? Lei non voleva.
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel

0: 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6 del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1 del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
1: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump e i contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
0: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
1: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
0: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Devi cercare di tirare subito fuori di là quello sbrattato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno se vogliamo avere una speranza di salvarci.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radioamarildo.it.
1: Facciamo l'appello con due P. Amarildo.
2: Assente.
1: Sempre in giro a giocare. Chenier Andrea.
2: Assente.
1: Da Vinci Leonardo.
2: Ha rotto la macchina, non può venire.
1: A questo cappellone gli faccio vedere io. Cocchi.
2: Presente.
1: Casanova Giacomo.
2: E dalla direttrice.
1: Della Mirandola Pico.
2: Non si è ricordato di venire.
1: Ugolino.
2: È andato a portare suo figlio al ristorante.
1: Più che il digiun poté la fame, prendete nota.
0: Questa è 7080.it. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Mi sto seguendo in televisione, naturalmente, visto che sono a casa in pensione. Faccio casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, per cui faccio il casalingo.
9: Oh, sembra molto invitante.
8: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
10: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di avermi fatto...

0: 7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 8:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ragazzi, con i bollini colp del formaggino mio... Arriva Yogi! Eccolo qua!
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
9: 7080.
8: Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
10: Gli altri suonano successo.
8: Noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: All'unanimità è stata presa la dolorosa decisione di abbandonare Alfa. È stata una decisione molto sofferta. Mentre parlo, l'operazione Exodus

0: Ha finalmente avuto inizio. Il comandante Koenig e gli altri hanno iniziato le procedure di insediamento sul nostro nuovo mondo, Terra Alfa.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Tu entri là, trovi il presidente, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero.
2: 24 ore, eh?
1: Ti sto facendo un'offerta.
2: Balle.
1: Attendibile e onesta.
2: Ci voglio pensare.
1: Non c'è te, la risposta.
2: Fate un nuovo presidente.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: newslinet.it. Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao Radio 7080, sono Adriano da Castenedolo Brescia e vi ascolto tantissimo, vi fate compagnia, siete grandi, grazie di tutto, favolosi, ciao!
0: Questa è 7080.it, numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 3.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 2.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 1.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Turtles, Eileenor, Beatles, Revolution, José Feliciano, Like My Fire, Isley Brothers, This Old Heart of Mine, Nina Simone, Ain't Got No I Got Life. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it, 7080.it.
3: Sono le 9:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Eccomi. Pronto? Artemio, sei te?
2: Questa è 7080.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
9: Ogni giorno.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Intanto il PIL italiano è in leggera ripresa per il 2026. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo Outlook prevede che alla fine dell'anno sarà del più 8%, con un aumento dello 0,3% rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2027 si prevede un più 0,6% in aumento dello 0,1%. Papa Leone ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Un attacco informatico senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi. Danni per centinaia di migliaia di euro. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata di League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che sono questi loro? E poi perché dovrebbero aiutarci?
5: Non so, ma hanno costruito questo spazio tridimensionale nella loro realtà pentadimensionale perché tu potessi capirla.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
8: Una produzione K-Vox.
9: Siamo nell'ottobre del 1982 e cominciamo con Chrissy Hynde e i suoi Pretenders, Back on the Chain Gang. Dietro il ritmo brillante c'è in realtà un momento doloroso per il gruppo. La canzone arriva dopo la scomparsa del chitarrista James Hanneman Scott e finisce inevitabilmente per assumere anche il sapore di un addio. Cambiamo atmosfera con Daryl Hall and Joe Notes e Man Eater, una linea di basso immediatamente riconoscibile. E poi c'è Napoli con Teresa De Sio e Voglia e Tourna. È il momento della sua grande affermazione e già il titolo dice tutto: voglia di tornare. Poi ritroviamo i Supertramp con It's Raining Again. Roger Hodgson firma una melodia apparentemente leggerissima per raccontare invece quei momenti in cui sembra andare tutto storto. E chiudiamo con gli Even 17 e Let Me Go. Siamo nella Sheffield elettronica dei primi anni 80. Sintetizzatori, ritmo e quel suono elegante e glaciale che sta disegnando una nuova geografia del pop britannico. Questa è la musica di Milano vende musica in questo ottobre 1982.

0: Radio.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: E millennial fare serata, tornare a casa alle 5 di mattina, alle 6 svegliarsi freschi come delle rose. E boomer, buttarsi sul divano alle 9 di sera, ravanare 3 ore a cercare la serie giusta e poi addormentarsi già al tutù di Netflix.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Questa è musica... Questa?
9: Per favore no!
0: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Chi non osa nulla, non speri nulla.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono uno dei vostri fedelissimi, Robby di Correggio. Siete un po' un'oasi felice per me, perché anziché ascoltare le belle novità della musica di oggi, preferisco scoprire cose degli anni 70-80 che magari non conoscevo. Pensavo di sapere quasi tutto, ma da quando ci siete voi mi rendo conto che c'è tanta roba da scoprire. Quindi ancora complimentoni, e se possibile mi piacerebbe sentire una delle mie canzoni preferite degli anni 80, che è Under the Milky Way dei Church. Ciao e buon lavoro.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Hey Boomer, hai cominciato ad ascoltare Radio 7080 e adesso non puoi più farne a meno, lo so. Radio 7080 crea dipendenza, ma noi Boomer che abbiamo resistito a tentazioni ben più grandi, sappiamo cosa vuol dire stare lontano dalle dipendenze. Scappate finché siete in tempo, ma perché ve lo dico, è un consiglio spassionato, scappate prima che vi freghi.
4: Allora, il mio consiglio è quello di essere meno Boomer e più Gen Z.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare Forever Young degli Alphaville. Io sono Vito, chiamo da Piano Gentile in provincia di Como, e questo brano mi ricorda la mia gioventù, mi ricorda i primi lenti, e poi ho 60 anni ma sono sempre un Forever Young, per sempre giovane. Grazie mille e buona serata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Nella Pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavaliere misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale.
2: Carmen Sita abita qui?
1: No, ha traslocato.
3: Dove la donna?
2: Carmen Sita sta in paese.
4: Non lo so, sono genovese.
5: Cavaliere? Cerca uova?
2: Ma che uova? Carmen Sita non si trova.
6: Carmen Sita, dove sta?
5: Oh, si calmi, sono qua.
2: Da 3 mesi l'ho cercata.
5: Ma perché? Oh, cavaliere, lei per me è un forestiero.
2: Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via.
5: Pazzo, l'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
4: Amore, quell'uomo son mi.
7: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, okay.
5: Paulista, amore mio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
8: Buonasera ragazzi, io mi chiamo Marco e chiamo da Londra Popalese e mi piacerebbe ascoltare Kind of the Magic dei Queen. Grazie, buona serata, complimenti per la trasmissione.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
1: Ma mettine su una tu a tua scelta riguardante la dance tra i 70 e l'80, la migliore che tu credi. Ciao ciao da Brescia.
2: Presto ragazzi, toglietemi da questo.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it. Info chiocciola planetmedia.it. Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il conflitto russo-ucraino sale la tensione anche con Sofia. 2 navi sono infatti state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. La richiesta dello spostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC per difesa ed energia è un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera di oggi del Parlamento allo scostamento di bilancio dall'Assemblea di Asso Lombarda, la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, perché ha detto si tratta di una proposta semplice di buon senso, oltre che di responsabilità. Il Papa sarà ricoverato stamani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E adesso?
6: Non lo so. Ogni risposta che penso mi sembra impossibile.
5: Non crede possa essere valida la loro spiegazione?
6: Viaggiare nel tempo. Non potrei mai credere a questo.
5: Davvero una strana dichiarazione in queste circostanze. Noi stiamo viaggiando nello spazio, diretti sulla Luna, con Marte come obiettivo. La loro storia è più fantastica della nostra.
6: È così per me.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

Gli Yuppies sono tornati. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Comunque ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare tre appunti. Primo, non vi applicate. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate?
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Devo dire che ieri sono rimasta particolarmente ben impressionata, soprattutto da una cosa. Mi avete fatto ascoltare Bob Seger. Io credo che non ci sia nessuna radio che faccia ascoltare Bob Seger. Mi ha accompagnato in momenti splendidi della mia esistenza. E poi nell'ascoltarla, e adesso me la sono messa tra i preferiti ovviamente, nell'ascoltarla ho capito di quanto canzoni anche molto belle di quegli anni risultino datate nei testi, nella musica. Per quello che riguarda Bob Seger non esiste, è attuale e credo lo sarà sempre, è decisamente coinvolgente. Beh, grazie, siete stati davvero bravi, davvero.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra accendersi ogni mattina come una radio appena sintonizzata. Il sole è già vivo, rimbalza sull'acqua e si infila tra le foglie, creando giochi di luce che sembrano seguire un ritmo tutto loro. Qui basta lasciarsi andare e la musica fa il resto. Cammino lungo una passerella di legno che attraversa una piccola laguna, dove l'acqua è così limpida da riflettere ogni movimento. Poco più avanti, con un'energia contagiosa e un sorriso che mette subito di buon umore, incontro Johnny Jackson. L'aria si riempie subito di ritmo, leggero e irresistibile, come una danza improvvisata sotto il sole. Si parte con I Want You Back.
5: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Proseguo verso l'interno dell'isola e mi ritrovo in un piccolo spiazzo tra le dune, dove una radio portatile è accesa e l'atmosfera è rilassata, quasi sospesa. Seduto lì, con uno sguardo curioso e un'energia vivace, c'è Claudio Lolli. Le sue parole qui sembrano muoversi leggere, come storie raccontate con il vento a favore. Ascoltiamo Ho visto anche degli zingari felici.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola piano verso sera e torno verso il mare, dove una piccola barca a vela è ferma poco al largo. Salgo a bordo e tra riflessi dorati e aria tiepida incontro Nils ed Aka. L'atmosfera è leggera, quasi giocosa, perfetta per accompagnare questo momento in cui il giorno si trasforma in sera. Lasciamoci cullare da L'Arthur in the Rain.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte e le stelle illuminano il mare. Neverland cambia sfumature ma continua a suonare, come se ogni angolo custodisse una melodia pronta a partire. Ci ritroviamo qui per un'altra passeggiata tra musica e orizzonte.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, Carl Douglas, Kung Fu Fighting, Johnny Bristol, Hang On In There Baby, Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer, Beckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: La Madonna!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
2: Li leggi su 7080.it.

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi...
3: Sì, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani, qua siete tutti rincoglioniti, se va avanti così padre, pure lei che si butta dentro quella piscina, per cosa le paori!
4: Questa è 7080.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire. Attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire. Errore.

0: è assai complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il conflitto russo-ucraino sale anche la tensione con Sofia. Due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Roman Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, secondo Trump. La NATO avverte: se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito. La risposta di Mosca è stata: l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è ancora stato specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Va oltre il cinema la parata di Divi, che animerà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, al via oggi, con un programma che fino al 25 ottobre si snoderà in vari luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. Un tappeto rosso che vedrà fra i protagonisti Javier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Da quanto tempo è lì?
3: Da quando è il ristorante.
2: Chi altro sa dell'armadio?
3: Solo tu. Se ne avessi parlato con altre persone, avrebbero cercato di fermarmi.
2: Cercato di fermarti? Ma di che cosa stai parlando? Al perché lo hai fatto vedere a me?
3: Io ho bisogno che tu riesca dove io ho fallito. Ho bisogno che tu vada di nuovo lì e che impedisca l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action,
4: una produzione K-Vox. Numero 10.

Extended Version. Numero 6.

waste your time. And I think to myself, why now? What I mean? Why?

0: Senza aiuto, mi la casa va in fiamme.
1: Chiama i pompieri.
0: Già fatto.
1: Salva le pellicce.
0: Già fatto.
1: Oddio, salva i gioielli.
0: Già fatto.
1: Il gatto.
0: Già fatto.
1: Ma cosa vuoi da me?
0: Senti, cosa dici? Mio marito lo sveglio o lo lascio dormire?
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è musica... questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di cartoni animati e fumetti. Interamente di produzione italiana, pubblicata dalle edizioni Bianconi dal 1962 al 1994 lungo 296 numeri, Felix, Gatto Felix fino al 1979, è stata una serie a fumetti mensile in formato tascabile a libretto. Basato su testi di Tiberio Colantuoni, sceneggiatore anche dei fumetti di Pinocchio e Braccio di Ferro e disegni di Alberico Motta, disegnatore di Geppo e di Nonna Belarda, Umberto Manfrin, ideatore grafico di Tiramolo e Cucciolo e Agnese Fedeli, il Gatto Felix era il restyling del noto cartoon americano del 1917. Il personaggio, come detto all'inizio, originava da Felix Peckett, conosciuto in origine come Master Tom, ma noto in Italia anche come Mio Mau. Proprio nel nostro paese, dove era sbarcato nel 1923, Felix diventò una presenza costante sul Corriere dei Piccoli. Creato nel 1917 negli Stati Uniti dall'animatore Otto Mesmer e modellato sulla figura di Charlot per lo studio di Pat Sullivan, Felix aveva caratterizzato il cinema di animazione americano negli anni 20 come protagonista di cortometraggi, spesso insieme a Betty Boop, di cui abbiamo già trattato in questa rubrica, oltre che di una serie a fumetti pubblicata negli Stati Uniti fino al 1966. Ironia della sorte, il fumetto del Gatto Felix degli Stati Uniti finì mangiato dallo strapotere di Topolino, così come le sue avventure cinematografiche, rigorosamente mute, erano state assordate dall'avvento del sonoro. Sia nei cartoni animati che nei fumetti, Felix identificava un gatto dotato di una logica assurda e surreale. Il felino era protagonista di storie ambientate sullo sfondo della vita di tutti i giorni, così come in contesti surreali o fantascientifici, dove esseri umani e animali antropomorfi, come lui del resto, interagivano con fantasmi, mostri, morti viventi, diavoli, eccetera.
3: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Per me, numero uno.

0: 7080.it.
1: Sono le 13.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sai, ho deciso di aprire un ristorante sushi.
4: Che cosa ne sai tu di sushi?
3: Chi se ne frega del sushi? Voglio solo gridare ai clienti quando entrano dentro. Ai Lassamase! Ai Jimemamase!
0: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

per la pubblicità su 7080.it. Manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco, secondo cui la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. L'economia con il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera chiede uno scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, è stata presentata una risoluzione comune. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Al via una nuova giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Alle proteste si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi a dare supporto ai liceali. Proseguono intanto le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate le squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
4: Dove ritorna più spesso?
5: Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi.
6: Questa sono io che cambio il futuro.
5: Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
8: Ma va a lavorare, coglione!
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: Ho qui davanti oggi la classifica di Michele da Pavia in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi questi suoi 10 brani tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Vediamo un po', iniziamo subito e ascoltiamo la sua numero

gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Tarzan è il titolo di questa canzone di Albano e Romina Power, oggi al numero 6. C'è Fotoromanza di Gianna Nannini al 5, al 4 arriva Raf.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

cosa resterà degli anni 80. Questa è la canzone di Rafal, numero 4, e questa è la classifica di Michele da Pavia. Invito anche voi a mandarci la vostra riclassifica qui a 7080.it. Mario Castelnuovo con Nina al numero 3, Bobby Solo al numero 2.

0: Questa è la numero 2, Non posso perderti, canzone di Bobby Solo. Al numero 1 arriva questo brano di Sergio Caputo.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Italiani Mambo, la canzone di Sergio Caputo, numero uno. Questa è la classifica di Michele da Pavia. Sono arrivato alla conclusione. A voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.sitv.info.
3: Posso appoggiare la valigia?
4: Prego, facci pure. Ecco, guardi, questo è il soggiorno. Con la sua bella cucina incorporata.
3: Vedo, vedo. E il terrazzo su dove dà?
4: Ah, sul cortile interno.
3: Ah, una bella vista.
4: Di qui si va direttamente in camera da letto. Ecco, bella, ampia, spaziosa, con il suo letto
3: matrimoniale.
4: Volendo. Qui invece c'è il bagno, con tutti i suoi bei servizi igienici.
3: Beh, questi non li chiamerei proprio igienici.
4: Vabbè, basta dare una lavata con l'aceto. E questa è una finestra.
3: Ah, è una finestra. Ah, io l'avevo preso per un armadio a muro.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?
11: Ciao, sono Ivano Corradini. Corradini Ivano.
12: Così mi uccidi, amico.
11: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, mando un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
12: Giusto.
11: E ricordo quando ballavamo di brutto. Per cui adesso sai un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore, anni 70, 80, anche 90. E però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca a ballare, naturalmente. Belle emittenti, complimenti.
13: Grazie, molto gentile.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
14: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
15: I 10 over the top alla carte di 7080.it. La Weeks Compilation torna puntuale anche oggi con le sue 10 posizioni, appunto. Vediamo subito quindi la nostra classifica. All'ultimo posto ci sono i Bronski Beat, che ascoltiamo con

0: Hometown Boy, Bronski Beat. Apriamo così oggi questa Weeks Compilation numero 10. Al numero 9 c'è Mike Oldfield con Two Friends, mentre in ottava posizione ascoltiamo Gianna Nannini che ci canta Fotoromanza.
1: Un successo via l'altro. Weeks Compilation.

Gianna Nannini, numero 8 di oggi, 13 ottobre 1984. Antonello Venditti è settimo con Ci vorrebbe un amico, mentre Cyndi Lauper è al sesto posto con Time After Time.

0: Time After Time, Cyndi Lauper, numero 6 per lei oggi, 13 ottobre 1984. Questa è la Weeks Compilation e voi siete su 7080.it. Al numero 5 troviamo i Talk Talk con Such a Shame. Quarta invece è Friends di Amy Stewart con Mike Francis. Al numero 3 noi ascoltiamo gli Alphaville con Sounds Like a Melody.
1: The Weeks Compilation.

Sounds Like a Melody di Alphaville, numero 3 per loro oggi, 13 ottobre 1984. Al secondo posto c'è Sandy Martin con People From Ibiza. E ora è tutto pronto per svelare la numero 1 di questo appuntamento Weeks Compilation, ma non prima di aver fatto il consueto recap dalla 10 alla 2. Small Town Boy, i Bronski Beat sono stati il primo pezzo che abbiamo ascoltato oggi. Al numero 9 c'è Mike Oldfield con Two Friends, Fotoromanza di Gianna Nannini è la numero 8, mentre Antonello Venditti è settimo con Ci vorrebbe un amico. Cyndi Lauper con Time After Time occupa la sesta posizione, mentre i Talk Talk sono quinti con Such a Shame. Friends di Amy Stewart e Mike Francis è al quarto posto, mentre la medaglia di bronzo va agli Alphaville con Sounds Like a Melody. Secondo posto oggi per Sandy Martin con People From Ibiza, e la numero 1 di oggi, 13 ottobre 1984, in questo appuntamento Weeks Compilation è Moving On dei 900.

0: 900, Movie Nonna, questa è la numero 1 del 13 ottobre 1984. Così si chiude la nostra Wix Compilation. Noi torniamo domani, sempre alla stessa ora e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni esaltati dalle folle sono Clash, Should I Stay or Should I Go, Spandau Ballet, Lifeline, Catch a Club, Do You Really Want to Hurt Me, Laura Branigan, Gloria, Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 14 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: È cotto a puntino, sì. Oh no, un'eruzione di lievito. Sembra un armadio. Ehi, cosa ci fai lì dentro?
5: Vai di là a fare la crema. Ci penso io alla tua torta.
4: Certo, Spike, grazie per il favore.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo. Il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera chiede lo scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, presentata una risoluzione comune. Il menù della manovra potrebbe perdere l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio. La riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione dai 50.000 ai 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ad interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e i fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Papa Leone è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario della Formula 1 a partire dall'inizio degli anni 2030. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo?
6: Credo, sì.
5: Allora, come siamo arrivati qui?
6: Bene, siamo venuti prima.
5: Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Disco Groove by 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh cacchietto!
3: I've heard people say that too much of anything

0: Eravamo alle feste a casa. Oddio, che me metto? Pronto, Alessia? Te che te metti? Vabbè, io uguale. Te dovevi vestire uguale.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Sì, ciao, mi chiamo Valentina e chiamo dalla provincia di Monza. Vorrei sentire Small Town Boy dei Bronski Beat, perché è una delle mie canzoni preferite degli anni 80 ed è uscita nel mio anno di nascita, dal 1984. Grazie, buon pomeriggio.
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: E rieccoci sulle onde di New Wave Collection. Oggi, tra le canzoni, Wax, The Bridge to Your Heart, The Art of Noise con Moments in Love, Duran Duran, Do You Believe in Shame, Eurythmics, There Must Be an Angel, Le Belle Stars, Sign of the Times, China Crisis, Wishful Thinking. Oggi si parte con questa.

0: Luca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, vuoi collaborare o no?
4: Sì, d'accordo, benissimo.
3: Allora, segui un po' questo Baldi e vedi se ho un amante. Questa è la documentazione.
4: Sì, le 5.000? Io lavoro sempre con l'anticipo.
3: Ah, io faccio i conti solo a fine mese.
4: Vabbè, ma per le piccole spese come faccio?
3: Vabbè, ma io faccio i conti a fine
4: mese.
3: Ma
4: una piccola cosa. Vabbè, allora lavoriamo sulla fiducia.
3: Va bene. A fine mese.
4: Va bene, insomma, siamo sicuri, è vero, della persona. Scusa, hai finito con questo giornale?
3: Ma sono detto che facciamo i conti a fine mese.
4: Ah, pure questa va. Vabbè, allora io vado e ti faccio salire.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 7080.
0: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: 7080.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi. La polizia si sta occupando della sicurezza del perimetro esterno al nosocomio. 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato anche la NATO. L'economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa invece oltre il 100%, lo scrive l'Istat nel suo report. Lo sport con il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stroppa, che non è più dunque l'allenatore del Venezia per i Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica. Potrebbe adesso subentrargli Davide Nicola, considerato lo specialista in salvezze quasi impossibili. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il luogo è questo. È notte. State per iniziare un viaggio nella zona delle ombre.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: This is the week's compilation Decompress.
5: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file estraendo

0: 7080.it ha presentato This is the week's compilation. Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it.
1: C'è il raggio!
2: Fate anche voi la grande raccolta Pez.
3: Pez, il gioco più buono del mondo. Lo trovi dappertutto. Pez, lo spara caramelle.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Sì?
7: Ciao, sono Alex Poli.
6: No, Alex Poli sono io.
7: Come puoi dire così?
6: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
7: Ti assomiglio molto, non credi?
6: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
7: Sto migliorando, dammi tempo.
6: Infatti, il problema è proprio questo.
8: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Buongiorno 7080, sono Oscar da Sondrio, ecco la mia canzone che si somigliano. Al numero 10 un giorno credi Edoardo Bennato, al numero 9 io nascerò Loretta Goggi, al numero 8 come si cambia Fiorella Mannoia, al numero 7 Fiabile Loredana Bertè, al numero 6 Storie tutti i giorni Riccardo Fogli, al numero 4 Vattene Amore Minghi Mietta, al numero 3 Elettro Shock Mattia Bazar, al numero 2 1950 Minghi, al numero 2 Un'isola Alice e al numero 1 Canzoni Mietta.
10: Avete capito voi?
11: No!

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classico. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, sono Attilio, chiamo da Lambrogo. Potete mettere in via d'eccezione, se potete, per piacere, la canzone Ti sento dei Mattia Bazar. Grazie mille a tutti voi di Radio Birichina.
2: Anche di questo, ma si vede che non c'è spirito di osservanza.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Carmen da Milano, mi piacerebbe ascoltare il relax dei Francis Goes to Hollywood. Grazie mille, ciao.

0: metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Renato di Pontevico, Brescia. Mi piacerebbe ascoltare Aimementa in Macho. Grazie a tutti e buon lavoro. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Venga, venga, ingegnere.
2: Oh, scusami, non volevo...
1: No, non si preoccupi. Io anzi l'aspettavo. Anche per dirle che non sono felicemente sposata, che mio marito è uno stronzo.
2: Questi sono affari vostri. Invece per quanto riguarda l'aumento...
1: Ho capito che non ce la fa. Beh, guardi, non importa. Tanto mi hanno già offerto un posto che è più vicino a casa, così la sera faccio in tempo andare in palestra a fare la danza per dimagrire e così divento come Jane Fonda.
2: Allora devi fare le flebo.
1: Insomma, poi a me i soldi mi servono. C'è il leasing della macchina grande, il leasing della macchina piccola, l'affitto della casa di Milano, il mutuo della casa di campagna. Poi quest'estate vogliamo prendere il camper. La vita costa.
2: Anzi, a proposito, per la liquidazione, siccome io momentaneamente mi trovo un po'...
1: Beh, insomma, me la darà quando potrà.
2: Grazie.
1: E quei mestieri chi li fa da domani?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, chiamo da Firenze.
4: Buona, Ugo.
3: Vi chiedo Tragedy dei Bee Gees.
4: A tutto fuoco.

0: 3770 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, vi ascolto tramite la TV, perché questo solo lì vi vedo sulla TV.
2: Interessante, molto interessante.

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco Filco Bendix, la lavatrice che si compra una volta sola e per sempre. Funziona sempre.
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
9: 7080.
8: Oppure
9: Hey Siri.
8: Metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
10: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.
11: Questa
10: è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato 109 a favore, 61 contrari, 2 astensioni. Via libera, quanto si apprende invece da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano SAFE per l'Italia. Le stesse fonti non precisano però l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma anche secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi di euro. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato nel pomeriggio per un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato già oggi. Dunque, intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio degli Stati Uniti. Gli operai e delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta proseguirà fino a quando dal governo non arriverà una nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta ieri, lo hanno confermato i sindacati. Siamo allo sport con la Formula 1 che si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Attenzione, tutte le squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione. Ripeto, squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione.
5: Ah, che facciamo? Stacchiamo subito questa baracca!
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque...
5: Stacchiamo subito questa baracca!

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Io ho un'altra. Quella sera dopo la discussione con Pierpaola sono andato a cena alla pizzeria Porta Ticinese. Ci sono dei testimoni.
1: Sì, sì, è vero. Martedì sera dell'altra settimana il dottor Sella è stato qui a cena da noi con 4-5 amici. Anzi, mi pare che li hai serviti proprio tu.
2: Sì, sono stati qui dalle 10:30 fino all'1.
0: Ecco, spero che sia soddisfatto adesso.
3: D'accordo, quando c'è un alibi non si discute. Scusate, come si dice nel nostro gergo, ho preso un crampo. Ah, un'ultima cosa.
4: Chi ha vinto l'ultimo giro di Lombardia? Vattagli!
3: Ok, ok. Arrivederci, grazie.
5: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: per la pubblicità su 7080.it. Manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
1: Ciao anni 70-80. Io chiamo da Como. Devo dire che ho dei grandissimi ricordi degli anni 70-80. Mi dispiace che i ragazzi d'oggi non sanno cosa si sono persi, perché erano momenti diversi, c'era più spensieratezza, più allegria, non c'era tutta la cattiveria e il brutto di oggi. Comunque, noi che siamo dei vecchi ci ricorderemo di questi bei momenti. Vorrei sentire Bohemian Rhapsody dei Queen. Grazie, e grazie della bellissima compagnia.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Non ho mai conosciuto un uomo che, vedendo i propri errori, ne sapesse dar colpa a se stesso.

0: 7080.it. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Rieccoci, oggi cambiamo decisamente atmosfera, perché qui davanti a me sta per arrivare una band che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha mescolato new wave, punk, pop e disco, come pochissimi altri. E poi c'è lei, Debbie Harry, voce, carisma e un'immagine diventata un'icona assoluta di quegli anni. Il palco è pronto e io non vedo l'ora di ascoltare. Signore e signori, un grande applauso per i Blondie.

0: Energia Pura, un brano del 1980 nato dall'incontro tra Debbie Harry e Giorgio Moroder, che cercava una voce per la colonna sonora del film American Gigolo. Debbie Harry scrisse testo e melodia su una base preparata da Moroder e il risultato fu travolgente. Call Me arrivò al numero uno degli Stati Uniti e ci rimase per 6 settimane, e sentirla qui dal vivo ci ricorda perché dopo più di 40 anni ha ancora una forza incredibile.
1: 70-80 live, applausi, emozioni e il concerto riparte.

0: The Tidy's Eye, e qui i Blondi ci mostrano ancora una volta quanto amassero cambiare pelle. Il brano infatti nasce in Giamaica nel 1967 con il gruppo dei Paragons, ma Debbie Harry e i compagni nel 1980 lo trasformano in un irresistibile incontro tra pop e reggae, una scelta decisamente azzeccata. La loro versione arrivò al numero uno negli Stati Uniti e anche qui dal vivo è bastato quel ritmo caraibico per riconoscerla immediatamente.
1: He's very famous, you know. And he's a, yeah, he's a wonderful, wonderful musician, very creative, and you know, he's written some wonderful songs, and he's going to come out here and play with us. Mr. Nile Rodgers. The one

0: Rapture, il brano con cui nel 1981 i Blondie portano il rap nel cuore del grande pubblico americano. New wave, funk, disco e rap. Forse non c'è modo migliore per chiudere questo live e raccontare quanto i Blondie abbiano sempre amato sperimentare e cambiare pelle. E allora da qui un grande applauso a Debbie Harry e ai Blondie. Grazie per essere stati con me e appuntamento al prossimo concerto.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia...

0: 7080.it.
1: Sono le 17 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Maschi! Passo. Mani a pinza sui fianchi... No, su Emie! Mani a pinza sui fianchi sudate, sono imbarazzato. Abbraccio sui fianchi, siamo intimi, mani sul culo. E questo voleva dire ho visto più lingue io di un otorino laringoiatra.
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone all'ospedale Gemelli, dove sarà operato nelle prossime ore per l'asportazione di un nodulo. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari, 2 astensioni, di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report omicidi volontari femminicidi, è in costante calo anche

0: contro il caro carburante. Il calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte da Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale la serata e l'avversario, il Real Madrid, sulla panchina degli spagnoli. Ci sarà l'ex conoscenza giallorossa Mourinho. Calcio d'inizio ore 21, in campo anche il Napoli sempre alle 21 in trasferta in Spagna, ospite del Villarreal. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Tu credi nel viaggio del tempo?
3: Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito, ma ci sono confini che a volte la vita ti chiede di varcare. Io l'ho fatto.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

motore ruggisce, il cuore batte più forte. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
2: Tanto va la gatta al lardo che si copre il Lamborghino.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: George Benson, Broadway, 1984-85, non mi ricordo, anche prima, 81 forse.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 17:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il numero di questa sera è dedicato ai concorsi di bellezza, un vecchio rito che sopravvive stancamente e contestatissimo, sfruttando l'ingenuità e la vanità della gente.
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce.
9: Senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot.
11: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: nostra musica?
1: Divertimento, continua. Molto divertente, siamo in sera a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta, sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, 216 sì, 116 contrari. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove a breve sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone scattata la no-fly zone. Sull'intera struttura ospedaliera sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborati dalla Polizia Criminale del Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza calare nella fascia 25-40 anni dal 43 al 36%. 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga, lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea. La cronaca sportiva, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e questa la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta a doppia curva. È tutto.

0: ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
1: Adesso provo a innestarle un'idea. Se io le dico, non pensi agli elefanti, a cosa pensa?
2: Elefanti?
1: Esatto, ma non è una sua idea, perché lei sa che gliel'ho trasmessa io.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Questo appuntamento di oggi del numero perfetto, un artista in tre brani, lo voglio passare con lui, Tony Esposito, la sua musica, le sue canzoni. Nasce a Napoli il 15 luglio del 50, cantautore e soprattutto percussionista. Ha collaborato durante gli anni 70 con diversi artisti italiani quali Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni e anche Francesco Guccini. Nel dicembre del 74 esce il suo primo album Rosso Napoletano. Io invece adesso voglio saltare avanti negli anni ed ascoltare con voi questa canzone.
0: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: occupo sempre del numero perfetto, un artista in tre brani, di raccontarvi la storia discografica di un artista e ascoltare tre delle sue canzoni. Oggi lo stiamo facendo con Tony Esposito. È 1982, Tamburo, il suo quinto album, 11 brani incisi, ricchi di suoni e di percussioni. Questo che abbiamo ascoltato noi adesso era Pagaia.
1: 7080.it.

successo Kalimba de Luna, singolo del 1984 e contenuto nell'album Il Grande Esploratore. Il numero perfetto continua e voglio ascoltare come ultima canzone proprio questa.

0: 1985, As to As, titolo dell'album e anche della canzone che abbiamo appena ascoltato. Le percussioni anche in questo pezzo hanno avuto un ruolo principale. Sono arrivato al termine del numero perfetto, un artista in tre brani, oggi con Tony Esposito. Io come sempre vi do appuntamento con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Look at me!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Campominato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: Fantozzi, pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo.
1: Buongiorno a te, signore. Signore.
2: Prego, figliolo.
1: Io vorrei far dire una messa.
2: Pro o contro qualcuno?
1: Contro.
2: Contro costa il triplo, 30.000, cantata 50.000.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
6: 80. Allora, io devo tornare indietro un po' di anni, però il mio primo giorno di scuola sicuramente me lo ricordo come molto felice. Ero curiosa di vedere tutti i miei compagni, era un paese nel quale non abitavo, quindi era tutto nuovo, ero curiosa di vedere quale fosse la mia maestra e poi ero proprio felice di andare, di iniziare un'avventura nuova, perché fortunatamente a me la scuola è sempre piaciuta. Erano proprio gli anni 70 e 80, quindi mitici proprio questi anni in tutto e per tutto, e lo sono ancora adesso. Grazie, un saluto a tutti voi.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Delle due sorelle, la passione di gran lunga la più subdola. Per insinuarsi nei tuoi pensieri, aspetta che la saggezza sia andata a dormire.

Hit Parade. Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox. Numero 6.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Come va? Guarda che bellina. Ma deve essere una che gode poco, però. O ci penso io, ci sono qua io. Ah, che bella mamina. Quanta avrà? 48, 49 anni?
5: 44.
4: Mo la prendo sotto cura io, le faccio una bella curetta d'una settimana e le cambio la tinta dei capelli. La faccio diventare biondina se la metto qua sopra.
0: Questa è 7080.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: la nostra musica.
1: Guardi, io ascolto quello che voglio.
2: Tu devi ascoltare la barriera di cuore
1: radiata in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa. Con uno scostamento di bilancio di 28 miliardi di euro tra il 27 e il 28, l'esecutivo ha lavoro per individuare le proprietà della prossima manovra. Il quadro resta legato anche a un confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF a ceto medio potrebbe essere in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure con 216 sì e 116 no. La risoluzione di maggioranza del documento programmatico di finanza pubblica, convocato per le 19 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La cronaca: sarebbero 3 gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Pietra Catella. Anche in questa ottica diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano: Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Il calcio: il rosso immediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen della Roma. Arriva anche un verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane. Andato in scena al termine di Cagliari-Juventus, i due tecnici saranno squalificati per una giornata. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie.
6: In che anno siamo?
7: Tu quale credi che sia?
6: 1996.
7: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box. Numero 5.
10: Two together. All right.

0: produzione K-Vox.
1: Buonasera.
2: Salve.
1: Senta, io vengo da parte di una persona molto importante per assumere informazioni sul vostro albergo.
2: Ma chi è lei? Scusa.
1: Sono la sua guardia del corpo e anche della testa.
2: Mi dica.
1: Cercherò di spiegarmi meglio.
2: E allora?
1: Senta, siccome la persona ogni tanto ha bisogno di evadere, ci occorrerebbe un posticino tranquillo, diciamo un nido.
2: Qui da noi troverà il massimo del conforto e della discrezione, guardi.
1: Vedo che lei mi ha capito. Scusi, le spiacerebbe offrirmi qualcosa?
2: Ma prego, si immagini, prego. Si accomodi al bar. Tenga presente che noi usiamo un trattamento particolare, vero? E i nostri clienti, diciamo, speciali.
1: Che organizzazione. Venga,
2: prego, che cosa prende?
1: Un cinar.
2: Due cinar? Mi scusi, ma questa personalità che cos'è? È un ministro?
1: Di più.
2: Un presidente?
1: Di più, di più.
2: Un re?
1: Di più.
2: Quella non mi dica che...
1: Non faccia nomi, la prego. Il mio protetto aveva già un posto tranquillo. Poi ha voluto fare la piscina. Sa com'è, la gente si è incuriosita e adesso fa una vita d'inferno. Montagna, mare, sempre in giro.
2: Vedrà che qui da noi si troverà come in un paradiso.
1: Senta, mi raccomando, quando viene faccia trovare tutto, eh. Reti, funi, calze, cioccolatini, balalaiche, burro. Tutto l'occorrente.
2: Va bene, d'accordo. Ma, senta... Come faccio a sapere quando verrà?
1: Lo saprà dal telegiornale. Bene, io la ringrazio e arrivederci.
2: Arrivederci. Senta, mi perdoni, ma come faccio a riconoscerlo?
1: Ma dal vestito, no? Eh?
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ma ci sta di Jackson, Meet Your Man?
2: Mondo cane, questa sarà una telefonata difficile.
1: Dai, è da 79, ci sta dentro. Ciao ciao, Cipri.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Clara, vi seguo sempre e gentilmente quando potete vorrei ascoltare degli anni 70 On the Border di Al Stewart, bellissima canzone, tanti bei ricordi. Grazie, ciao a tutti, siete fantastici, ciao!

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gigi.
2: Sì?
3: C'è Gigi?
2: Non c'è.
3: E la cremeria?
2: C'è.
1: Provincia di Bergamo. Vorrei ascoltare, e mi manchi tanto, degli Alunni del Sole, solamente per il ricordo della gioventù passata.
4: Ciao 70-80.
5: Chi ha parlato? Chi

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Beh, come facciamo allora stasera?
2: Un bel problema. Oh. Capirai, due uomini come noi, cosa gli possiamo raccontare?
1: Oh, Dante. Beh, io potrei essere, per esempio, qualcuno, non so, di famiglia, ecco, un parente. Uno zio, scusa, perché no? Potresti dire che sono tuo fratello?
2: No, no.
1: Sì, è di cattivo gusto, scusa. E poi no, non sono in chiave. Oh, beh, per quanto anche tu non è che sei molto dentro al personaggio.
2: Che vuoi dire?
1: Loran non è andato a dire che sei un addetto culturale?
2: Eh beh.
1: Ah! Addetto culturale, ma via, tesoro. Per te il barocco è una specie di calesse.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Ryan Paris e anch'io ascolto.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chartmakers sono Barbra Streisand, Woman in Love, Donna Summer, The Wanderer, Leo Sawyer, More Than Can I Say, Queen, Another One Bites the Dust, Bruce Springsteen, Hungry Heart. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 19:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Guardi che si assume una grave responsabilità.
6: Lo so!
7: Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta!
6: Da me!
0: Questa è 7080.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Newslinet.it. Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
12: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
13: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Intanto il campo largo si spacca sull'Ucraina domani, quando sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Stiamo lavorando alla risoluzione, confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni, la fiducia di Conte. Il nodo non si scioglie dalla sera alla mattina, la replica del PD. L'Unione Europea invece serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento. Mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI. Stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. La Bulgaria denuncia 2 navi colpite nel Mar Nero. È inaccettabile. La cronaca, novità nel caso di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Siamo al calcio. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League. Il Brucia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri. Chivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez è di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare. Confermata la difesa 3 con Milinkovic Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe alle 21. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Man mano che procedevo acquistavo padronanza della macchina e scoprii che potevo fermarmi per un giorno, un'ora, un minuto e guardarmi intorno. Quindi superare un altro anno tu.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra accendersi ogni mattina come una radio appena sintonizzata. Il sole è già vivo, rimbalza sull'acqua e si infila tra le foglie, creando giochi di luce che sembrano seguire un ritmo tutto loro. Qui basta lasciarsi andare e la musica fa il resto. Cammino lungo una passerella di legno che attraversa una piccola laguna, dove l'acqua è così limpida da riflettere ogni movimento. Poco più avanti, con un'energia contagiosa e un sorriso che mette subito di buon umore, incontro Johnny Jackson. L'aria si riempie subito di ritmo, leggero e di buon umore.

0: Proseguo verso l'interno dell'isola e mi ritrovo in un piccolo spiazzo tra le dune, dove una radio portatile è accesa e l'atmosfera è rilassata, quasi sospesa. Seduto lì, con uno sguardo curioso e un'energia vivace, c'è Claudio Lolli. Le sue parole qui sembrano muoversi leggere, come storie raccontate con il vento a favore. Ascoltiamo «Ho visto anche degli zingari felici».
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola piano verso sera e torno verso il mare, dove una piccola barca a vela è ferma poco al largo. Salgo a bordo e tra riflessi dorati e aria tiepida incontro Nils ed Aka. L'atmosfera è leggera, quasi giocosa, perfetta per accompagnare questo momento in cui il giorno si trasforma in sera. Lasciamoci cullare da L'Arthur in the Rain.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte e le stelle illuminano il mare. Neverland cambia sfumature ma continua a suonare, come se ogni angolo custodisse una melodia pronta a partire. Ci ritroviamo qui per un'altra passeggiata tra musica e orizzonte.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it.

0: grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
1: Litrami Fabi.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori.
7: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di 7080.it. Mi piacerebbe condividere con voi oggi un brano che è uscito nel 1984. Bei ricordi, soprattutto per l'età. Comunque era un'estate dell'84 quando i Six System fossero l'unico successo della loro carriera con un brano intitolato Stay With Me. Un ringraziamento a tutti da Roberto Modio, soprattutto alla redazione di 7080.it. 1984, Sig System, Stay With Me. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La gioia nell'osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura.

0: anni70.it.
1: Hey boomer!
2: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
2: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorata.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80. E voi siete su 7080.it.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Il tuo dispositivo ti chiede di cercare 7080.it. Ascoltalo. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Da parte nostra mettiamo le idee, no? Cioè, lavoriamo con l'intelligenza, scusa, beh. Tu costruisci. Cioè, tanto tu c'hai la cosa così, quello che viene fuori, alla fine, cioè, mettere un articolo che incontri, che va bene, alla fine, per carità, noi si divide 50, cioè 33, 33 e 33, uguale tutti, meglio mettere in chiaro, la roba se c'erano, guarda, guarda lui, ti spiega lui.
2: Allora, quante ce n'è di queste invenzioni che abbiamo in archivio, a te? La gente va a piedi o va a cavallo? Non è vero che si va a piedi a cavallo, c'è anche un'altra maniera, Leonardo, come? Col treno.
3: Treno!
2: Bravo, visto? Allora, il treno. Il treno è costruito così, Leonardo. Due binari, più facile così si muore. Ma lunghi, ma puoi arrivare anche in Africa. Te non ti preoccupate, se ne finisce subito e via di morto.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: www.radioticinoalba.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'ha mangiato proprio tutto.
4: Era molto buono, complimenti.
3: Ci piace il coniglio?
4: Molto.
3: Tale quale il mio povero Ernesto. Poi, ecco, col suo cappello d'alpino è preciso, identico, guardi. Guardi qua, se non è vero.
4: Senta, io mi sento un po' imbarazzato, anche perché a militare ho fatto il marinaio.
3: Senta, senta, vuole qualche altra cosetta, eh? Un pezzettino di formaggio, un fettino di mortadella.
4: No, no, grazie, magari un amaro se c'è, per digerire.
3: Un bel fernet, eh?
4: Va bene.
3: Ecco qua, un bel fernet branca. Ecco la bottiglia, ecco.
4: Così poi vado su da me, faccio un bel riposino e digerisco tutto il coniglio.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta: questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del 5° atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: Rock Hits su 7080.it, pronti per ascoltare le 10 selezionate per oggi, o meglio, alcune delle 10 selezionate per oggi. Doobie Brothers con Steam Lane Breakdown, Crosby, Stills, Nash & Young, Fair Game, Kenny Loggins, This Is It, Peter Frampton dal doppio live con Show Me The Way, Steve Miller Band, The Joker, Dire Straits, Tunnel of Love, Patti Smith, I'm Dancing Barefoot, I Fleetwood Mac, Hold Me, David Lee Roth, California Girls, Cosa Rosa, Million and Mel. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: io sono nato ad Andria, in provincia di Bari, e poi mi sono trasferito a Canosa, che sta a 12 km di distanza, perché mio padre dice: ma a me chi cavolo me la fa fare di emigrare in America, è troppo lontano, facciamo un'emigrazione più vicina. Abbiamo fatto 13 km di strada.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Giovanni Imperia, vi ascolto sulla TV. Vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi, una canzone che mi ha tenuto compagnia nel 1977, quando solo 14 anni, per un incidente ho rotto il femore, e me la dedicano tutti i miei amici con un augurio di pronta guarigione. Grazie mille e buona giornata.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Tutte le strade del mondo conducono al cuore del guerriero.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
0: 7080.it presenta
3: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

il gel dei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. Ehi, boomer!
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota!

0: www.radio80.it.
1: Sono le 21 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tu a me non mi conosci, io sono Mogrin! E mi sono fatto da me quando tu avevi ancora i calzoni corti.
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Solo musica 70.

0: Piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema?
1: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con 2 colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto, si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS sulla base della decisione della Commissione Europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Stretta anche per chi viaggia senza assicurazione, non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non riusciamo ad inquadrarli, generale.
6: Sì, dipende da quel campo magnetico. La nostra potenza normale non basta.
7: Ho capito. Usate tutte le riserve, avanti.
6: Proveremo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Oggi tra le canzoni la geniale Kate Bush con Running Up That Hill e la spensieratezza di Dominic Troiano con We All Need Love. E poi ancora Adventures, Send My Heart, Elton John, Nikita, Rockets, Galactica, Mango, Bella d'Estate, Bengals con Walk Like an Egyptian, Cliff Richards, We Don't Talk Anymore, Wham, Club Tropicana, Bandolero, Paris Latino. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Oh, la Bettuccia, Bettuccia, Albertina, la bambina.
3: Mariangela.
2: Ah, Mariangela.
3: Mia figlia.
2: Sì, grazie, logicamente. Arrivederci, mi raccomando.
1: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Salve, chiamo da Missile Mary. Il titolo della canzone è Solo Dosi di Toto Cutugno e questa canzone mi ricorda la mia adolescenza in macchina con la mia famiglia.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Il momento dell'azione è ora. Non è mai troppo tardi per fare qualcosa.

0: Hey Boomer.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta

canzone che da sola racconta un'epoca. Una canzone che ha previsto il futuro della musica e dei media. Parliamo di Video Killed the Radio Star dai Buggles. Ma chi erano davvero i Buggles e perché, dopo un successo planetario, sono praticamente spariti dalla scena?

0: Torniamo indietro alla fine degli anni 70 a Londra. Il progetto nasce dall'incontro tra due musicisti e produttori, Trevor Horn e Geoff Downes. Entrambi lavoravano dietro le quinte, scrivendo e producendo per altri artisti, ma avevano un'idea ben precisa: creare musica pop innovativa, fortemente influenzata dalla tecnologia. Il nome Buggles deriva da Bug Eye Goggles, occhialoni futuristici. Già questo dice molto dell'immaginario del duo proiettato verso il futuro. Nel 1979 pubblicano il loro primo singolo, Video Kill the Radio Star. È un pezzo rivoluzionario, sintetizzatori, produzione sofisticata e un sound che mescola pop e new wave, e soprattutto un testo profetico. La canzone parla della fine dell'era della radio, sostituita dall'immagine, dal video, dalla televisione. Il brano esplode a livello globale, arrivando alla numero uno in diversi paesi, ma il suo destino è legato anche a un momento storico preciso, il 1 agosto 1981, cioè quando nasce MTV, il primo canale musicale televisivo dedicato interamente alla musica.
1: I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see.
0: E indovinate quale fu il primo video musicale trasmesso nella storia di MTV? Proprio Video Killed the Radio Star. Quel momento trasforma la canzone in un simbolo culturale. Non è più solo un successo, è una dichiarazione di intenti, l'inizio dell'era dei videoclip. Sulla scia di questo trionfo, i Buggles pubblicano il loro primo album, The Age of Plastic. Il disco contiene altri brani interessanti, ma nessuno riesce a replicare l'impatto del singolo principale. E qui iniziano le crepe. Dopo il successo, invece di consolidare il progetto, Horn e Downes vengono coinvolti in un'altra opportunità enorme: entrare a far parte degli Yes, una delle band progressive più importanti della storia. I due partecipano dall'album Drama del 1980, un'esperienza importante ma anche complicata, perché i fan storici degli Yes non accolgono subito il cambiamento. Questo passaggio segna un punto di svolta. I Buggles diventano quasi un progetto secondario. Nasce nel 1981 il secondo album Adventures in Modern Recording. È un lavoro più ambizioso e sperimentale, ma arriva in un momento sbagliato. Downes è impegnato con altri progetti e la promozione del disco sarà molto debole e il disco passerà quasi inosservato. E così lentamente i Buggles svaniscono. Ma attenzione, la loro scomparsa è solo apparente, perché Trevor Horn diventa uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lavora con artisti come Seal, Frankie Goes to Hollywood e persino con A2, definendo il suono degli anni 80 e oltre. Dal canto suo, Geoff Downes continua una carriera di successo, fondando gli Asia, gruppo che ottiene enorme popolarità negli anni 80. Quindi perché i Buggles sono spariti? La risposta è una combinazione di fattori. Erano più un progetto di studio che una vera e propria band da palco. Il loro successo è stato legato quasi ed esclusivamente ad un singolo irripetibile. I membri hanno trovato opportunità più grandi altrove e forse, in modo ironico, sono stati vittima della stessa rivoluzione che avevano previsto. Un'industria musicale sempre più veloce, visiva e competitiva. Eppure il loro impatto resta enorme. Video Kill the Radio Star non è solo una hit, è una pietra miliare. Ha anticipato il dominio dell'immagine nella musica e ha segnato l'inizio di una nuova era. Una carriera breve quella dei Buggles, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica. E ancora oggi, ogni volta che vediamo un videoclip, in fondo stiamo vedendo la loro profezia.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Lisa Stansfield, All Around the World, Sidney Youngblood, If Only I Could, Tina Turner, The Best, Richard Marx, Angelia, B-52s, Love Shack. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Quant'è?
6: Discoteca 4000, Night 10000.
5: 4000.
7: Prego, mi faccia vedere il biglietto.
5: Ecco.
7: Lei qui non può stare. Ha pagato per la discoteca, se ne vada.
5: Mi scusi.
7: Vergogna.
5: Mi scusi.
0: Questa è 7080.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice prosegue il bollettino: è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Osservatore, Cole.
5: Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso.
6: Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena.
7: E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: In questa differente linea temporale, David Bowie, dopo il periodo di Ziggy Stardust, scelse di restare legato alla sua fase glam rock senza volersi evolvere. Il risultato fu che con il declino del genere dei primi anni 90 il suo pubblico lo abbandonò progressivamente. Mentre nella nostra realtà Bowie ha saputo reinventarsi con album come Let's Dance e Outside, in questa versione alternativa continuò a proporre sonorità oramai datate, diventando un artista di nicchia.

0: Lontano dal mainstream, si ritirò a vita privata negli anni 90, senza mai lasciare un segno indelebile nella storia della musica. Nei primi anni 2000, quando il suo nome era ormai quasi sconosciuto, partecipò a un paio di reality show televisivi che gli restituirono un minimo di notorietà, anche se oramai senza associazione alcuna col suo passato di cantante.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa è 7080.it.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao 7080, sono Anna, ciao. Mettiamo un po' di Michael Jackson, mettiamo Big Hit, Big Hit, va bene? E la dedico a tutti gli ascoltatori, a tutti voi, e perché è tutto bello. Questa radio meravigliosa, va bene? Ciao, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Il corpo e l'anima abbisognano sempre di nuove sfide.

0: 70 80.it.
1: Hey Boomer,
2: come dice, prego?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
3: è tutto chiaro?
2: Cristallino.

0: metti 7080. 7080.it.
1: To Gustis Make One.
2: Bentornati a Do Gustis Make One con me, che sono Marco De Domenico. E se iniziassi dicendovi che l'unico segno certo del vero amore si nasconde in un bacio? Beh, così la pensava almeno Rudy Clark, che ha scritto la canzone che ospitiamo oggi in Do Gust Shoop Song. E lo shoop è riferito proprio al verso, movimento che facciamo con le labbra quando diamo un bacio. E la prima versione di successo del brano è di Betty Everett, anche se all'inizio era abbastanza riluttante a interpretarla perché diceva essere troppo puerile, ma alla fine la registrò e divenne un successo nel 1964. Andiamolo ancora ad ascoltare qui su 7080.it Betty Everett con The Shoop Shoop Song.

Snoop Song e diverse. Innumerevoli altre interpretazioni seguirono negli anni, ma solo nel 1989 divenne il primo singolo da solista di Cher a raggiungere la vetta della classifica. La cover di Cher era per la colonna sonora del suo film Sirene. Cher che ascoltiamo con The Snoop Song.

0: con The Shoop Shoop Song a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gusti Smell Che One, insieme a me che sono Marco Domenico. Grazie a tutti voi per averci scelti, per averci seguiti. Se vi va, torniamo a riascoltarci domani, sempre qui. Ciao!
1: 7080.it
2: Do Gusti Smell Che One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: www.radio80.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io ai giovani questo io dico, ma è martello su questo punto. Costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro venire.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: 80/40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Chiaro?
2: Limpido!
1: Recoaro!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Come anche per la menzione, io, per ragioni igieniche, consiglio a tutti gli ospiti maschi che oramai hanno raggiunto una certa età di imparare a fare pipì seduti, proprio come le donne.
3: Scusi, ma lei la fa in piedi come un uomo?
2: Signor Melandri.
3: L'architetto Melandri la fa come gli pare, anche su un piede solo.
2: Signor Melandri.
3: E poi me lo fa sgrullare da lei.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77
12: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
14: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Fai l'amore e non la guerra.

0: Siri, metti 70-80. 74
1: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Listen to the strange
1: stories. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: E bravo Gaeta! Nesci da fuori orari, gioco d'azzardo, risse con porti cortelli, son cazzi tuoi, in carrera!
3: Assorba Gemma, ma se poi ho chiamato io!
2: State zitti, ci sono col filo mio! E voi con quel coltello che fa?
4: No, no, per lui si tratta di legittima difesa, Bargello.
2: E tu che stai a fare con quel coltello in mano? Di chi è?
5: Che non vedi?
4: Questo è il corpo del reato. Sto ladrone stava a baracco il piede, gli passava la carta, vedi?
2: E bravo. Dentro anche tu con gli altri, via!
4: No, no, no, no, no, aspetta, alto! Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del Cardinal Vicario. Sono il Marchese Onofrio del Grillo, Duca di Bracciano, Guardia Nobile e Cameriere Segreto di Sua Santità Pio VII.
2: Miei coglioni!
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo!

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!
0: 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1973.

0: www.radioticino.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Amnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione che ha i

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?

0: negli anni 80 veramente il laboratorio di tutto quello che è avvenuto nel mondo, cioè attraverso la musica, attraverso le discoteche. Io potrei ricordare lo studio 54 che poi avevamo sponsorizzato noi per l'apertura, perché noi avevamo già aperto questo negozio nel 76, avevamo aperto questo enorme negozio dove ad un certo punto poi era arrivato Indie World e dove io avevo conosciuto tutti i grandi artisti del momento, perché il negozio era diventato, se vuoi, una specie di punto d'incontro della cultura americana moderna. Esisteva, diciamo, un appuntamento quasi tra tutte le persone libere del mondo che là potevano esprimersi.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: cuore.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
0: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
0: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
6: Buongiorno, buongiorno, sono un nuovo ascoltatore. Volevo richiedere una bella canzone di Nino D'Angelo, se ce l'avete. Vediamo.
7: E il malumore serpenteggia tra le file.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. I 5 super pezzi del momento sono Isley Brothers, What to Do, Animals, The House of the Rising Sun, Jim Croce, Operator, America, Ventura Highway, Aaron Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Noi oggi ascoltiamo questo.